Con un suo essenza spirituale non solo accendo et loquendo exequidibere, sed nominus paciendo et orando. Attamen, in mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto, et questionibus mani ponderis per vita fidi perturbato, ad navem sancti peti gubernandam,

Mentino sei pa me po. Mentino sei pa me po. Mentino sei pa me po. Io brader vivo le nega. E devi tu men pastisse. Io brader vivo le nega. La di ure. Di ure sa. Kem kem.